Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Time Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Time Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi, Time Hall a Me and Blues.

you put the whammy on me. È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dimes sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dimes.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Roaring Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

0: Questa è Free Radio Conselve.
1: Sarah Seth Jordan, nata nel dicembre del 1962, ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rebel Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023, ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seth Jordan qui a Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Coritore e Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza a un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Coritore e Friends, qui a Me and Blues.

un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentor e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi McDonald, sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

sempre in tema di blues che viene dalle traduzioni, parliamo della Back Tracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Back Tracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker. Questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Free Radio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

0: You're my hero.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

0: Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 e Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Musical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

it hard when you discover that

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: sweetness.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
2: Like no other.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Forse è stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete potrebbe fare in questi giorni un incontro molto interessante dal punto di vista professionale. Un'interazione con un segno di fuoco che con grande sorpresa e piacere valorizzerà un progetto lavorativo a cui state dedicando energie da diverso tempo e che però non decolla a causa di certi timori che avete nella testolina. Rilassatevi, che il vostro impegno verrà riconosciuto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è capacità.
1: Toro.
0: All'interno della famiglia del Toro una notizia inaspettata sconvolgerà la tranquillità regnante. D'altronde le stelle approvano questa scossa, questo shock, giusto perché non rimaniate troppo statici. Potrebbe essere che una gravidanza crei un notevole scompiglio e uno scombussolamento generale che voi del Toro dovrete cercare di riequilibrare. La vostra parolina magica è fermezza.
1: Gemelli.
0: È un momento di riflessione ed abbandono per il segno dei gemelli. Talvolta scelte o azioni possono rivelarsi dei veri flop e vi abbattete, vi sentite depressi. Le stelle invitano a non rammaricarvi, appoggiatevi a chi vi vuol bene. Con uno scorpione potrete acquisire nuove conoscenze guardando le cose da angolazioni diverse. Quindi fate un passo indietro, ma con molta tranquillità. La vostra parolina magica è fiducia.
1: Cancro.
0: La generosità del Cancro è tra le sue migliori caratteristiche, soprattutto quando vi sta a cuore qualcuno. Non desistete ad aiutarlo nelle situazioni di difficoltà. La fortuna ha girato spesso dalla vostra parte, lo sapete e lo ammettete senza problemi. Le stelle sanno quanto consapevoli siete di questo e quanto desiderosi siate di rendere felice chi vi sta attorno. La vostra parolina magica per questa settimana è nobiltà.

0: Leone.
1: Novità piacevoli in campo sentimentale per il segno del Leone, che grazie ad un incontro inaspettato con un segno d'acqua si ritrova spesso a fantasticare col sorriso stampato in viso. Spazzolate bene bene la vostra criniera se volete fare colpo. La persona in questione non è facilmente accessibile, nonostante l'atteggiamento socievole ed accogliente. La vostra parolina magica è impegno.
0: Vergine.
1: Settimana fortunata sotto il profilo economico per il segno della Vergine, un segno infaticabile, lavoratore indefesso. Le stelle sanno quanto impegno mettete nelle cose che fate e ai progetti a cui credete. Ecco che verranno riconosciuti i vostri sforzi e saranno restituite delle somme di denaro prestato molto tempo fa ad una persona in difficoltà. La vostra parolina magica è valore.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la Bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: A volte il segno dello Scorpione è un po' troppo piantato coi piedi a terra. È saldo ed irremovibile, nel senso che difficilmente si lascia trasportare. È un segno molto tosto. Anche se nel suo profondo sa quanto sia bello sognare, in questa fase le stelle vi consigliano di lasciarvi andare. Usate la fantasia, fatevi condurre per il vostro pungiglione da un altro segno d'acqua o da un segno di terra. La vostra parolina magica per questa settimana è leggerezza.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, cercate di dedicare più tempo alla salute, alla cura del corpo. Spesso trascurate la forma, siete molto inclini a curare spirito e mente. Non vi rendete conto che gli acciacchi, i disturbi vanno presi assolutamente in considerazione. Se volete che il quadro del benessere sia completo, ascoltate le stelle che vi invitano a dare priorità alla salute. La vostra parolina magica per questa settimana è vigore.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno vivranno armonia e romanticismo col partner, momenti di agio e appoggio verso chi sta attraversando un periodo complicato e trae forza dal vostro amorevole sostegno. In particolare Vergine e Ariete potranno beneficiare delle splendide qualità curative del Capricorno che si estenderanno anche al resto della famiglia. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è benessere.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, abbiate pazienza. Lo so, a volte certe risposte tardano ad arrivare e voi siete lì, in attesa, controllate il telefono, controllate le mail, addirittura controllate il postino, perché sapete che dovete ricevere della posta, delle lettere, degli avvisi molto molto importanti. Ma le stelle vi suggeriscono di non pensarci, lasciate perdere, lasciate stare in questo momento. E vedrete che nel momento in cui avrete mollato la presa, tutto ciò che attendete, tutto ciò che state aspettando arriverà. La parolina magica per questa settimana per il segno dell'acquario è pazienza.
0: Pesci.
1: Un viaggio improvviso per il segno dei pesci manderà un po' in tilt la tranquillità familiare. Voi che di norma siete sempre così presenti, così premurosi, dovrete organizzarvi, pianificare e accertarvi che tutto sia sotto controllo prima di partire. In particolare chi ha bimbi piccoli bisogna assicurarsi che abbiano tutto quello che serve per esigenze e necessità di ogni tipo. La vostra parolina magica per questa settimana è cura. Si conclude qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Bam bam, bambina.
1: Nell'ambito dei giovedì della salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USSEI. Contemporaneamente, in Sala Vitanova, verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USSEI e Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'US 6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'US 6 Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USSEI. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USSEI Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Free Radio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.
1: Oh, Dan.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

0: nostalgia.
1: Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'US 6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'US 6 e Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'US 6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'US 6 Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Free Radio con Selven, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

banking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

Physical Evolution, con il patrocinio dei comuni di Candiana e Darre, organizza la terza edizione della Stracandiana, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, con tutti i percorsi pianeggianti. La manifestazione si terrà domenica 27 settembre 2026 a Candiana, con percorrenza di 3,5 o 6 o 12 o 18 km e partenza alle ore 8:30 e ritrovo presso il municipio di Candiana. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Giovani e Amici e che i commenti e le interviste saranno a cura dei nostri speaker di Freeradio, Evita e Sergio Cobuccio. Non mancate all'evento del 27 settembre a Candiana, in provincia di Padova.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Hey, this is Brando, and you're listening to our new single, Holding On To Us.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8.30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganea. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, il cui numero è 049-959-6563.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Nel mondo degli influencer da 1 milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

0: Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan, lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25... siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down, un po' di squat, un po' di flessioni, insieme ai Chainsmokers.
1: Questa è Free Radio.

0: Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le maniglie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga, photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god! That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellofan di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame. Posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

splendida voce di Pink, A Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

dicevamo, zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema, con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

0: radio.
1: Voi provate, fatelo e taggateci.
0: Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati. Magari facciamo un po' di attività fisica. Magari il metabolismo si muove. Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

0: Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.
1: Questa è Free Radio con Selve.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio che mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. È pazzesco il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance. Il tempo vola, ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici, ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

Nell'ambito dei Giovedì della Salute ricordiamo la giornata di domenica 27 settembre 2026. In Sala Vitanova e Piazza 20 Settembre, alle ore 8:30, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, ci sarà la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Precisamente in Piazza 20 Settembre verranno effettuate gratuitamente misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno e fornite informazioni sui fattori di rischio cardiovascolari a cura degli Amici del Cuore e del dottor Giuseppe Maria Marchese dell'USS6. Contemporaneamente in Sala Vitanova verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi a cura dei medici specialisti in cardiologia, sempre dell'USS6 Euganeo. Prenotazione su messaggio WhatsApp al numero 333-866-3091. Info all'ufficio servizi sociali, cui numero è 049-959-6563.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Playing only classic hit music.
2: Free Radio Conselve.

0: Qui ogni argomentazione è buona, sì, ogni argomento è buono per intentare.
1: Però guarda che nella vita reale ormai è proprio così, si fa causa per delle inezie ormai.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E chi
0: vero.
1: Ne gode è l'avvocato.
0: Chi ne gode è sempre l'avvocato, la zecca Garbugli.
1: Perché una causa quando è vinta o quando è persa,
0: uno vince
1: due,
0: sempre. No,
1: tutti e due ci guadagnano.
0: Beh, tu che ti diletti di, come dire, fra virgolette, giocare in borsa, è come quando lì, cos'è? Chi guadagna sempre da quello che avviene nelle borse? I broker generalmente, o sbaglio?
1: Beh,
0: non lo
1: diciamo,
0: so, io me ne intendo
1: qui,
0: poco.
1: No, diciamo che qui ci sarebbe da fare un discorso piuttosto lungo.
0: Sì.
1: Chi ci guadagna sempre è il broker, perché prende le commissioni.
0: A lui non frega un tubo di chi vinca o perda, giusto?
1: Dopodiché,
0: è un po' come la banca.
1: Esatto. Dopodiché, ovviamente ci guadagna quello che ha comprato un titolo e lo vende ad un prezzo maggiore. Però,
0: certo.
1: Comunque in borsa è un gioco a somma zero, perché chi porta a casa i soldi porta a casa quelli che qualcun altro perde.
0: Ma non quelli che prendono delle percentuali, indipendentemente che tu vinca, ovvero che tu abbia dei guadagni o abbia delle perdite,
1: ecco,
0: chi è?
1: Vedi, è l'intermediario.
0: È l'intermediario, e quindi vedi, quello è sempre quello che vince.
1: Qua ci sarebbe da aprire un vaso di Pandora su tutte queste cose, perché ad esempio adesso tu parli di una semplice commissione che io pago per vendere e poi... scusa, per acquistare e poi per vendere un titolo, perché pago quando acquisto e pago quando vendo l'intermediario. A lui non gliene frega niente se io vendo guadagnando o perdendo.
0: Esatto.
1: Però ad esempio nei fondi comuni,
0: vabbè, ma adesso
1: no, aspetta, no, voglio solo finire il discorso. Nei fondi comuni c'è anche un'altra cosa, perché tu guadagni, l'intermediario guadagna se tu come nel caso in borsa, sia che tu guadagni che tu perdi, lui quando fa l'operazione incassa le commissioni. Però in certi casi, non in tutti, però nella maggior parte dei casi c'è la commissione di performance. Cioè, se io ho acquistato il tuo fondo e il tuo fondo ha fatto quello che tu mi dicevi, ti pago una performance extra. Però se non la fa, non è che tu devi a me qualcosa, niente, pago in più solo se ha fatto qualcosa.
0: Pago in più.
1: E quindi
0: però
1: è una,
0: pago sempre qualcosa.
1: Però è una terza commissione. Vedi?
0: Ma sarebbe come dire: ti pago per fare il tuo dovere. Qui apriamo un capitolo che dopo magari affrontiamo, ma prima andiamo avanti con della musica.
1: È molto spinosa.
0: Andiamo avanti con della musica, altrimenti rischiamo di tirarla veramente
1: esatto,
0: lunga.
1: Esatto. Andiamo avanti con gli America, con un brano che ha la sua età, però si ascolta sempre volentieri. A Horse with No Name.
0: Nothing But Thieves ci presentano invece Hovercome, però devo anche ricordare, non l'ho fatto, il 3780655630, che è il nostro numero di telefono per ogni vostra comunicazione.

0: entrata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: E l'importante è che tu lavori, che Cristo, giusto o no?
2: Certo,
1: lavorare. Devi lavorare. A proposito, tu cosa fai per vivere?
2: Io sono pensionato.
1: E te la sei guadagnata?
2: Certo.
1: Io
2: dopo
1: sono...
2: 43
1: ti ricordi quel
2: di
1: film,
2: lavoro?
1: Bel film che dice io sono sicuro di essermelo guadagnato.
2: Qual era?
1: Era un film tipo con Demi Moore e...
2: Non ricordo.
1: Dovrò, c'era anche il Jack Nicholson che nei panni del comandante di una base di Marines. Mannaggia, non ricordo il titolo del film.
2: Ma ha detto io me lo sono guadagnato proprio a proposito della pensione?
1: Sì, o di qualcos'altro? Io credo di essermi guadagnato il rispetto.
2: Ah, il rispetto.
1: E l'altro, l'interlocutore ha detto io sono sicuro di essermelo guadagnato. Capito? Cioè, bene. Sono due cose un po' leggermente diverse. Ma trovo il titolo del film, oppure qualche ascoltatore magari ce lo farà sapere se con quei pochi indizi dati sono riuscito a carpire, a far venire in mente ai nostri ascoltatori il titolo del film.
2: Va bene, agli ascoltatori l'ardua sentenza.
1: Esatto, che succede? Abbiamo dei suggerimenti? Più o meno così, sì, è vero? Era una base di marine, sì, c'è una voce fuori campo perché abbiamo l'intelligenza...
2: Lascia perdere, annunciamo i brani.
1: Automatica, sì. Intelligenza automatica.
2: Automatica.
1: Andiamo avanti con i brani. Cosa abbiamo adesso?
2: Abbiamo i Deep Purple con All the Time in the World.
1: Dolin Dalton, ti piace Dolin Dalton?
2: Dolin Dalton, bellissimo brano degli Eagles.
1: E andiamo ad ascoltarli. Fantastico. Entrambi allora, via.

0: Mojo 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: I got a mojo too. In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
5: Yeah.
6: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
7: Gianfranco Piria, dopo di noi, ore 23.
8: Bella musica,
7: raccomandato,
8: bella musica,
7: raccomandatissimo.
8: Piria,
7: ringraziamo
8: veramente
7: la nostra ascoltatrice Paola che loda le nostre scelte musicali.
8: Ma dai. Bene, bene, sono convinto di queste nostre scelte, quindi grazie ancora e siamo anche confortati, oltre che convinti.
7: Certamente, certamente.
8: È una cosa che ci fa molto piacere.
7: Ti scalda il cuore sentire che qualcuno apprezza i nostri sforzi.
8: A proposito, dopo torniamo sull'argomento, ma dopo. Adesso ascoltiamo ancora della musica.
7: Sì, allora, dal 1996 un album di Neil Young con i suoi amati Crazy Horse, un po' sottovalutato, ma secondo me di valore, perché è stato la prepista per altre cavalcate elettriche che sono venute oltre dopo quest'album, appunto Big Time, Neil Young and Crazy Horse da Broken Arrow.
8: E ti affianco un John Lennon con Woman.
7: Woman, donna,
8: sì,
7: è un argomento che va molto di moda in questi ultimi giorni.
8: Sempre, sempre. Va bene.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s, and today.
1: And today. Mi avevi chiuso il microfono. Ho detto and today tre volte. Sì, sì, sì. Va bene. Tu dicevi che io dovevo continuare il discorso dell'inizio di trasmissione. Sì, poi abbiamo cercato il film.
2: Pronto?
1: Ecco, adesso ti sento.
2: Chissà che succede.
1: Che sono gli spiritelli malevoli.
2: Dicevo che prima abbiamo iniziato un discorso parlando di un film dove c'era un attore che...
1: Sì, l'hai trovato.
2: Finalmente ho cercato un pochino e il titolo del film era Codice d'Onore e tra gli interpreti principali erano appunto Jack Nicholson, Demi Moore e Tom Cruise, che interpretava il ruolo di un avvocato militare. Che doveva poi difendere dei Marines, soldati semplici che ovviamente erano tenuti a una disciplina rigorosissima. E vabbè, insomma, questo è un po' la trama del film. E c'era questo comandante che, insomma, agevolava pratiche poco ortodosse, diciamo così, nella gestione dei soldati. Ok?
1: Ho capito.
2: Anche se da nessuna parte c'era questo, cioè era bandito questo tipo di comportamento da parte dei superiori, specialmente nei confronti dei subalterni, dei soldati, eccetera. E invece era non solo tollerato, ma addirittura incentivato, voluto, portato avanti proprio per dare una nota di disciplina ancora più marcata, però andava a collidere con quelle che erano le norme, le regole. E in quella circostanza appunto è venuta fuori la frase che questo comandante, questo colonnello ha detto: io credo di essermi guadagnato rispetto. E il giudice, interpretato per l'occasione da un certo Preston, un giudice di colore peraltro, comunque un alto ufficiale del Corpo di Marines, che ha detto: lei sostanzialmente crede di averlo guadagnato, io ne sono sicuro, hai capito? È un po' quando l'ha proprio sottolineato. È un po' come quando si dice, no, qualcuno ha visto una frase recentemente, mi è piaciuta molto, che dice che era riferito a un noto politico italiano e non lo cito perché non va bene, però e questo noto politico italiano ha la particolarità di sembrare un cretino. Finché tiene la bocca chiusa,
1: sì,
2: ma parafrasando Oscar Wilde,
1: esatto.
2: Il quale ha detto: quando la apre ne abbiamo la certezza,
1: toglie ogni dubbio.
2: Detto questo, andiamo avanti con la musica, altrimenti qua
1: parliamo
2: fin troppo. Sì, ho parlato troppo.
1: Quindi
2: cosa ascoltiamo adesso?
1: Adesso andiamo a caccia del tacchino.
2: Con Bob Dylan, Turkey Chase. Young and the Giant invece con Cough Syrup
1: per la tosse.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ci siamo.
2: Parla di qualcosa.
1: Sì, c'è un ascoltatore che ha lodato anche lui le nostre scelte musicali.
2: Però?
1: No, semplicemente è arrivato Ottavio, si chiama, da Teramo, e ha detto che gli piace molto la nostra scelta musicale. È un ascoltatore recente di Free Radio e ha detto che l'aggiungerà alle sue preferite.
2: Bene, ci fa molto piacere.
1: Ecco, detto questo, caro Ottavio, continuiamo con le nostre scelte musicali. Johnny Cash con Going by the Book.
2: Bang e gong. T-Rex,
1: ecco,
2: caro mio, sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Passiamo dal country, sì, americano, sì. No, al glam rock anni 70, un salto quantico.
2: Vedrai
1: questo.
2: Poi gli accostamenti che ho fatto proprio assolutamente in linea con le tue scelte.
1: Va bene,
2: ma quando mai?

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: State ascoltando Free Radio.
3: Ma io voglio sentire l'iceberg, quanto mi piace quando dice l'iceberg. Dopo lo sentiamo,
4: il vedrai, Mr. Joint.
3: Vedrai che dopo lo sentiamo. Proprio... Un salutone intanto a Mr. Joint, caro Mr. Joint.
4: Tanto che non lo vedo.
3: No, io lunedì ho avuto il piacere di incontrarlo.
4: Bene.
3: Sempre, lui è sempre indaffarato, sempre preso con i suoi dischi, le sue selezioni musicali. E quindi, però c'è stato il tempo per un saluto.
4: Sta bene di salute.
3: Benissimo, sì, mi sembra di sì. Quantomeno non ha dato a vedere problemi, ecco, diciamo così. Ma penso sì che vada tutto sommato
4: ottimo,
3: abbastanza
4: benissimo.
3: Bene. Che facciamo adesso?
4: Guarda, nel 1933 in Louisiana nasceva Lloyd Price, meglio conosciuto come Mr. Personality.
3: 1733?
4: 1933.
3: Ah,
4: 933. Nasceva a Kenner, un sobborgo di New Orleans.
3: Yeah.
4: E ebbe successo con Personality, un brano che poi appunto gli ha cambiato il nome, perché poi è diventato Mr. Personality. Invece qui lo propongo con il primo brano, Lodi Miss Cloudy.
3: Wow, che bello anche se anche
4: suona bene,
3: è onomatopeico lo slang, come no?
4: Va bene.
3: Clocks sono, e io vado su qualcosa di molto molto molto,
4: molto
3: più
4: diverso,
3: recente,
4: molto diverso.
3: I Coldplay anche diversi, sì, certo.

0: temperature elevate e già parliamo
1: di che cosa stai
0: stiamo
1: parlando?
0: Stiamo parlando di temperature ancora elevate. Oggi
1: era una giornata invernale.
0: Come sei messo oggi? Io sono messo con le aspetta, vedi, ci sono, intanto ci sono ancora le zanzare, nonostante
1: zampironi
0: e quant'altro.
1: Quelle ci sono anche in gennaio.
0: Nonostante gli zampironi eccetera eccetera, ci sono le zanzare, che denota una temperatura piuttosto elevata.
1: Ci sono anche in gennaio.
0: E questa è una cosa. La seconda cosa è che io sono in maniche corte e
1: io no.
0: E tu no, hai la fanea, detta come va detta, la fanea, non me ne vorranno quelli non, diciamo, i non autoctoni.
1: Sì, comunque credo abbiano capito.
0: Hanno capito sicuramente. E poi devo dirla tutta, io ho anche e ancora i pantaloni corti. E senza calzini, quelli a scomparsa, quelli fantasmini, bravissimo, sì, proprio quelli. Quindi hai anche le mutande di lana, hai?
1: No.
0: Ah no, avevo capito, c'era una voce fuori onda che no, mi dava questo suggerimento.
1: No, guarda, tu cominci a preoccuparmi.
0: Sì,
1: questa sera senti un sacco di voci fuori onda.
0: Molto
1: pericoloso.
0: Sento, è vero.
1: Speriamo che tu non senta quella che ti dice di uccidi, perché insomma che sarebbe un po'.
0: Me l'ha detto lui. Insomma. Va bene.
1: È meglio
0: ma sai che da un po' che non dai il numero di telefono, dai i numeri, va
1: 378 06 55 630.
0: Oh bene,
1: poi
0: bene,
1: se
0: bene.
1: Volete do anche sei numeri se volete giocare al Super Enalotto.
0: Lo sai che io una volta a tua insaputa. Sì, hai fatto un'altra volta questo exploit di dare dei numeri, li ho giocati, però non ho vinto un tubo. Vuol dire che la tua sfiga si è propagata anche su di me. E vabbè,
1: io credo semplicemente senza queste iperboli che ti sia andata male.
0: È andata male. Ma domenica scorsa ho vinto ben su due schedine da un euro, ho vinto 4,50 euro più 4,50
1: euro. E quindi hai recuperato
0: entrambe due.
1: Ho recuperato l'investimento. Bene. Con un guadagno notevole anche, oltre il 100%.
0: Sì, saranno state 100 weekend che giocavo, per cui mi sono mangiato altro che questo guadagno.
1: Vabbè.
0: Ciò detto,
1: passiamo alla musica. Da un brano del 1900, scritto nel 1969, non mi ricordo da chi, perché questa volta non me lo ricordo, è portato a successo dai Blues Brothers.
0: Yeah.
1: Do You Love Me Mother? Popcorn.
0: Mi lodo mia madre, popcorn, ma dai, ma andiamo. E io invece vado ancora su qualcosa di più recente, no? però sai quei brani che vanno
1: così tanto.
0: Gruppi che vanno così tanto. Sono gli Oasis con Wonderwall.

0: nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go.
2: Sei particolarmente allegro questa sera.
3: Sì, questa sera.
2: Però martedì, non è venerdì.
3: Non è venerdì.
2: No.
3: Ma per chi può permetterselo, è festa tutti i giorni.
2: È vero.
3: Quindi
2: qui non posso argomentare diversamente.
3: Uno come te dovrebbe saperlo. Hai che ragione. Festa tutti i giorni.
2: Uno come me.
3: Va bene. Va bene.
2: Va bene.
3: Andiamo?
2: Eddie Taylor. Anche lui nato nel sud degli Stati Uniti, in Mississippi. Grande artista americano, bluesman di tipo elettrico come B.B. King, ci presenta un brano conosciutissimo.
3: Anche se c'è scritto qua?
2: Lascia perdere. Non è scritto lascia perdere, è scritto un'altra cosa. That'll be the day. Che è un brano fatto benissimo anche da Linda Ronstadt, che ascolteremo con un altro brano più avanti.
3: Va bene, il secondo brano è Tash Minakia con Sleeping Satellite.

0: State ascoltando Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E adesso, dimmi.
2: Forza, dicevo, ti stai rallentando.
1: È l'orario?
2: Che ora è?
1: L'orario te lo dico subito perché sono esattamente...
3: Sono le 22 e 21 minuti.
2: Ecco, l'hai fatto dire come al solito, pigrone.
1: Beh, sì, almeno. Santo padre, andiamo avanti?
2: Perché?
1: Sono già le 10:30, sai, ovvero le 22 sì, quasi.
2: L'ha appena detto, è inutile che ripeti.
1: No, ma non ci pensavo, ti giuro che tu mi hai fatto venire in mente così. Fai dire l'orario alla signorina. La signorina ha detto, ma guarda un po'.
2: Creedence Clearwater Revival.
1: E Alanis Morissette, te lo dico io. Cosa ci fanno sentire i Creedence?
2: It Came Out of the Sky, che è un brano non molto conosciuto dall'album Willy and the Poor Boys, che è un album... Ma diciamo che i Creedence hanno avuto degli album sottovalutati.
1: Sì.
2: Questo è uno di quelli. Che però ascoltandolo tu dici, ma come mai? Perché ha dei capolavori. Questo è uno.
1: Thank you, Alanis Morissette. Bellissimo. A seguire.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Ma certo che lo facciamo noi e come? E cioè, cosa facciamo noi?
2: Intanto cosa faccio io? Sto osservando il monitor che mi dice qui in basso a sinistra che ci sono 17 gradi fuori.
1: Oh santo padre, va bene.
2: Sono preoccupato, sono vestito poco.
1: Sei vestito poco? Accendiamo il riscaldamento?
2: Quasi.
1: Adesso non vorrei dire, non dico perché poi vengo tacciato di chissà quale colpa.
2: Abbi coraggio. No, che io non mi offendo, io non sono permaloso.
1: Allora
2: sai?
1: No, non voglio dire che insomma le donne sono tutte quante così, però la mia... A 19 gradi a freddo, a 20 è perfetta, a 21 è troppo caldo.
2: Troppo caldo.
1: Tu sei un po' uguale.
2: No, io sono l'inverso.
1: Va bene. Avanti tutta 3780-655-630, il numero di telefono. Andiamo avanti.
2: Con un grande virtuoso della chitarra elettrica, Stevie Ray Vaughan, con il suo gruppo Double Trouble, Love Struck Baby.
1: E back con Loser,
2: perdente.
1: Ah, sì.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Andiamo a passi spediti verso la fine della puntata.
2: Questa sera abbiamo il nostro incontro classico con la nostra madrelingua.
1: Sì, certamente.
2: Oh, molto bene. Hai già pensato a tutto?
1: Sì.
2: Bene, bene, bene, bene, bene. E allora più speditamente che mai andiamo con altri brani.
1: Con quel pazzerellone, chiamiamolo così, è un eufemismo, perché è più che un pazzerellone. Keith Richards, dal suo primo album solista, I Could Have Stood You Up.
2: Da tanto non suonavano qui, almeno da un po' non li sento, i Tears for Fears con Raul and the Kings of Spain.

0: Önök a Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.
1: Dai, presto.
2: Ma hai visto le scoperte, le innovazioni tecnologiche di questa radio? Cosa succede qua in questa radio? Dimmi. Hai visto le luci alle spalle. Hai fatto caso?
1: Alle mie spalle non le vedo.
2: Io vedo, ma tu devi vedere, devi sempre stare all'occhio, attento al nemico. Il nemico ti coglie alle spalle e non te ne accorgi.
1: Non siamo in guerra.
2: No, il nemico in senso generale, senso lato, sai, bene, capisci, sì, capisci, sì, a me. Marino, guardami.
1: Sono un po' rigido.
2: Capisci a me. Tenga un Pumarola in coppa.
1: Sì, va bene.
2: Andiamo. Va bene. Andiamo avanti.
1: Linda Ronstadt e torna poi, negli Stati Uniti, back in the USA.
2: Wow, ma Bryan Adams è... Bryan Adams ha dato un titolo a questo brano, si intitola
1: Kick Ass.
2: Tradotto?
1: Lo traduci tu, io non voglio.
2: Calcio al basso, alla bassa schiena.
1: All'inguine.
2: No, non proprio all'inguine. No.
1: Quasi.
2: Il retro. Va bene, allora Linda Ronstadt e Bryan Adams. Vai.

0: Reims.
1: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
2: Ma messieurs Marino,
3: si.
2: Je voudrais écouter les langues vénitiennes, non les langues françaises.
3: Io parlo, io parlo, non compro niente, no.
2: Perché non compri niente? No. Ah, perché? Come si chiama? Allez.
3: Stavi parlando della banana, ma è semplice. Avanti. Come si chiama?
2: No,
3: si
2: è la nostra, spacca, non si appella.
3: Spacca, non si appella.
2: Andiamo
3: mio
2: avanti.
3: Mio Dio.
2: Andiamo avanti.
3: E dobbiamo ancora bere.
2: Sì. E je ne compri pas.
3: Sì, no, vabbè, se non lo compri tu, lo comprerà qualcun altro.
2: Esatto, vabbè. Non comprare il pane.
3: Okay.
2: Va bene.
3: Ma stavo guardando in maniera drammatica che l'Oktoberfest è già iniziata il 19 settembre e si conclude il 4 ottobre.
2: E come mai l'Oktoberfest si inizia in settembre?
3: E questo non lo so.
2: E vedi, sono i misteri della,
3: sì,
2: esatto. Sì, della fede e della tecnica.
3: Non ci sono, vabbè, pazienza.
2: Ce ne faremo una ragione.
3: Steve Miller Band, Serenade.
2: Serenade, Aerosmith, Crazy.

0: sarebbe quella che in italiano si chiama febbre.
1: Quindi tu freve quando... si chiama, in inglese si chiama freve.
0: Fever.
1: Freve.
0: In effetti, se tu vuoi tradurre quel film famoso in lingua veneta, sarebbe A Freve del sabato sera.
1: Perfetta. Perfetto, no? Non poteva esserci traduzione migliore. Guarda, vado a concludere questa serata felice.
0: Benissimo, quindi ti ho reso tranquillo.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Ti butterai in letto e dormirai felice.
1: Assolutamente. E poi ancora più felice perché adesso ascolterò chi?
0: J.J. Cale.
1: Oh, che?
0: Non vedevi l'ora.
1: Non vedevo l'ora, certo.
0: Ti vedevo, non stavi più nella
1: parte. È vero.
0: Con Jailer dall'album Number 10, Jailer, che è anche un brano che è stato incluso tempo addietro, perché è stato poi rifatto sempre da J.J. Cale, nel film Papillon.
1: Va bene, e su questo ultimo brano
0: vi lasciamo, che facciamo? A Gianfranco Piria dopo di noi.
1: Assolutamente sì. Buona serata a tutti.
0: Ci
1: buona serata.
0: Venerdì
1: prossimo. Ciao a tutti, buona serata ancora.

Eccoci qui, carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Mark Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro Joe Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto a gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Mark Brossard qui a Me and Blues.

0: Questa è Free Radio Conserve.
1: B.B. King Blue Summit, lo definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988, D.H. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questa è What Real Me Do. Per voi, D.K. Harrell a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shove in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. And sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

0: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.
1: Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Are Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare. Un ritmo blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown, l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis Salgado.

Old Sock è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è Your One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

0: Questa è Free Radio Conselve.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin', Taj Mahal.

Because I'm happy, perché sono felice? Beh, perché è arrivato il venerdì pomeriggio. Su Free Radio è in onda, è in diretta l'Happy Hour, condotto dalla vostra Evita. Ciao amiche, ciao amici, ben ritrovati al consueto appuntamento del fine settimana, l'appuntamento Happy. Chiedo venia per il mio abbassamento di voce. Sono reduce da una seratona che si è svolta ieri in quel di Monselice, in piazza Mazzini. Si è svolta la gara dei tamburi, la tenzone dei tamburi del Padio. E niente, è stata una serata dove ho parlato tantissimo. Abbiamo animato l'evento, eravamo fuori, quindi ho preso anche un po' di umidità. Però mi sono divertita tanto e ho assistito, come ogni anno, a uno spettacolo fantastico di questi ragazzi, questi tamburini del Palio, che fanno di quelle esibizioni con delle melodie, delle coreografie pazzesche. Felicissima di parteciparvi ogni anno. Ma ora partecipiamo all'Happy Hour in diretta su Free Radio. Oggi, questo venerdì, iniziamo così.

esclusiva ad Happy Hour con la mia Lady Ambassador, la mia ambasciatrice rock per eccellenza, Tina Turner. Grazie alla sua fantastica interpretazione di Addicted to Love, omaggio a Robert Palmer che la eseguì per la prima volta nell'86, ma la versione di Tina risulta essere la più strepitosa, soprattutto durante i live, dove il pubblico andava letteralmente in visibilio.

Quando gli Offspring presentarono Cruise in California, la critica e gran parte dei fan rimasero perplessi, stupiti, diciamo, dubitando sul buon esito del brano rispetto alle tracce del disco Days Go By. Però la trovarono così demenziale, piena di satira, che l'intento era proprio quello di scrivere una canzone scherzosa e spensierata per liberarsi dai temi seri dell'album, che risultò essere comunque apprezzata e amata dai fan e dalla critica come pezzo originale dell'album. Pensate un po', a volte cambiare strada porta fortuna.

Leave Me Behind, nuovo singolo dei Nickelback che anticipa l'attesissimo nuovo album che uscirà ad ottobre, quindi a breve, intitolato Everything Under the Sun. Un nuovo capitolo esplosivo per la band certificata diamante, con questo brano che affronta le tematiche della resilienza e l'istinto di stare accanto a qualcuno quando se ne ha più di bisogno, quella ricerca di sostegno per riuscire a rialzarsi con la spinta di qualcuno. Sempre belli e positivi i messaggi dell'Happy Hour, dove giungono anche i saluti di Erika. Ciao Erika, Shocking Blue la dedico a te.

modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Loro sono i Casebian con la nuovissima Silver Apple Haze, inclusa nel loro nono album in uscita, intitolato Act 3, album tra rock psichedelico ed elettronica. Per i Casebian questo è un vero e proprio annuncio, un messaggio per i fan, per la critica, che la loro nuova versione nelle sonorità e nello stile non debba essere più spiegata, non debba essere più raccontata, ma semplicemente suonata. E noi la suoniamo volentieri, come tutte le hit dell'EP Hour. Includiamo anche le new entry, quindi rimanete all'ascolto dalle 17 alle 19 per l'EP Hour, tutto per voi.

Dal famoso album New Jersey dei Bon Jovi arriva Bad Medicine, super classico, amatissimo dei Bon Jovi, molto ironico, in piena esplosione anni 90, possiamo dire il periodo d'oro dei ragazzacci provenienti proprio dal New Jersey. Quel periodo che ha segnato per sempre la loro carriera, affermandoli delle vere icone dell'hard rock statunitense. Con questa esplosione di Bad Medicine saluto Matteo, che è qui che mi tiene compagnia con i suoi piacevoli interventi. Saluto il pirata Rui, che mi ascolta da Lisbona, e il mio amico Norbert.

di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselho.

Beh, è uno dei brani dei Tears for Fears che adoro, che mi piacciono di più, Breaking Down Again, dall'album degli anni 90, Elemental. Il brano parla di ricostruzione, di ricostruirsi, piano piano, mattoncino dopo mattoncino, dopo una rottura, dopo una forte crisi, magari una crisi amorosa. Dobbiamo avere pazienza, intenzione e soprattutto tanto amore.

0: Sentite cosa vi propongo con Yeah Yeah Yeah, ripetuto più volte. Giungono gli U2 con una cover del brano di Sean McGowan, spero di averlo pronunciato bene, del 1988. È un omaggio al frontman dei The Pogue, che si trova nell'album 20th Century Paddy, The Song of the Sean McGowan, che uscirà a novembre, dove hanno anche partecipato altre star, diverse star come Bruce Springsteen, Ozier, Tom Waits, prima Scream e molti altri ancora. Le novità, le chicche di Happy Hour, cercate rigorosamente per voi che siete le mie star.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Esatto, per Londra, Last Train to London, direttamente Happy Hour di Electric Light Orchestra. A fine anni 70 usciva questo splendido brano dall'album Discovery e fu una vera chicca nella storia della musica perché rifletteva proprio i loro andamenti, gli andamenti degli ELO, abbreviato, che in quegli anni trascorrevano molto tempo sui treni, andavano avanti e indietro da Birmingham alle varie stazioni o televisive o radiofoniche di Londra. E con questa bellissima, accattivante song degli ELO saluto Franz, ciao Francesco, saluto Laura che adesso cuffiette alle orecchie, gambe belle sciolte, si va a fare una camminata col sottofondo di Happy Hour.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

classico degli Aerosmith, Ragdoll, che significa bambola di pezza. E sarà magari da questa song che le attuali bambole di pezza hanno preso il nome? Che ne dite? Io dico proprio di sì. Comunque sia, questo brano riguarda una ragazza tosta, una ragazza ribelle che vive ai margini della società, tra insidie, tra difficoltà e la durezza della vita, però riesce a farsi strada, affronta con audacia e con la testa sulle spalle tutte le avversità e diventa una donna di tutto rispetto. Amiche e amici, un'ora di happy hour si è sciolta come neve al sole. Restate collegati sino alle 19 per le prossime strepitose hit.

nuovissima entrata anche per i Simple Minds, Beginner Boys, il titolo di questo brano, per il nuovo album che uscirà a gennaio 2027 che si intitola Sacrosanct, per celebrare i 50 anni di carriera di questi ragazzi portentosi provenienti da Glasgow.

Ah sì, anche i Take That propongono un brano nuovo, una nuova hit, Free to Love. E si sa già che in occasione del loro Dreamers Tour del 2027 faranno anche una capatina in Italia. In primis li potremo vedere ad est in provincia di Padova, all'interno del Castello Carrarese, ormai un luogo famosissimo per i live nel mese di agosto. Poi verranno a Roma ed infine a Lucca. Quindi sono tante le new entry di oggi, spero di aver soddisfatto i vostri gusti e le vostre curiosità.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: your life. And the point of it all.
1: Ed Europe pubblicano il nuovo singolo Scandinavian Eyes, mentre è in arrivo anche il nuovo album che uscirà veramente tra poco, a fine settembre, intitolato Count This Madness, ed il tour farà tappa anche a Milano ad ottobre. Quindi anche gli Europe sono ritornati alla grande dopo un bel po' di silenzio. Sono tanti gli argomenti che hanno intenzione di proporre all'interno del loro tour, sono tante le approvazioni dei fan e anche della critica musicale.

te si dri ascoltare fre radio con selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo fre radio con selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

E gli Skunk Anansie giungono con The Sweetest Thing, la cosa più dolce, dove si parla dell'importanza degli affetti, del valore che si hanno e sul superamento dei dubbi che attanagliano a volte la nostra esistenza. Inoltre bisogna credere, ragazzi, ai nostri sogni, come fanno certe persone che da piccole davanti allo specchio cantano e dicono: chissà mai se un giorno riuscirò a calcare un palco. Beh, può succedere, chi per farla cantante, chi per farla presentatrice, chi per fare il DJ. Ragazzi, credete ai vostri sogni perché si avverano.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in comunicazione.

Tra i successi di Youngblood all'interno del suo ultimo album Idols troviamo Zombie, che già dal titolo può far trasparire insomma il tema di cosa si tratta. È una ballata sul sentirsi brutti, però dobbiamo lavorare su noi stessi per combattere questa sensazione. È una canzone introspettiva, la troviamo anche reinterpretata grazie alla collaborazione degli Smashing Pumpkins, la voce di Mr. Billy Corgan, che impatta ancora di più sul significato del brano.

direi che è stata davvero una esilarante scalata di successi tra new entry e classici come questo dei Guns N' Roses, You Could Be Mine. Perfetto per chi magari a quest'ora con le cuffiette sta camminando, sta correndo, sta passeggiando. Amiche e amici, vi ricordo, se volete riascoltare l'Happy Hour, la domenica dalle 17 c'è la replica, oppure il martedì sera, andando al mercoledì, dalla mezzanotte Happy Hour c'è.

nonostante l'happy hour sia ormai giunto al termine, saluto gli amici che vanno, gli amici che vengono, che arrivano, che entrano qui a Free Radio. Sempre con grande piacere accogliamo tutti gli affezionati di Free Radio, tutti gli amici, insomma, che ci vengono a trovare. Con molta gioia io dedico a tutti voi e a tutti loro questa bellissima Heroes di David Bowie.

Just One Day, ancora un altro venerdì pomeriggio sera. È andato, è volato via, però siamo stati bene, ci siamo divertiti. Tanto affetto ho ricevuto da chi mi ha ascoltato, da chi è venuto a trovarmi, quindi grazie e ancora grazie. Noi ci risentiamo o ci rivediamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, venerdì dalle 17 alle 19, l'Happy Hour c'è. Un buon proseguimento di serata a tutti e ciao, alla prossima. Baci baci da Evita.